A mamma prega sempre la Madonna, che vuole le sue figli da sua terra. E prega, prega, e o cuore ci anci affanna.